0: Muzika za site generacije.
1: Radio Bubamara 105.2 FM.
2: Troppo sexy amore mio, sexy sono io, non vorrei